un braccio, che altro vuoi? Un'ora me la dai? L'amore è qualcosa di più del vino e del sesso che tu

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile.